0: Haoletho, haoletho, tharo robedi.
1: A go dipete.
0: Tare petswa mabe.
1: Dipete.
0: Ke dipete.
1: Ee.
0: Tselela tharo nngwe tharo. Haoletho, haoletho, tharo robedi. Ke ntate dipasa wa qetsa snack.
1: Ndari.

0: hae letwe.
1: Ga le ga tlo ga magete.
0: Ka ofela.
1: Se ja bana sa go. La de ba ma ye di tata ga di buka yo go pa we le ta molwane.
0: Dade.
1: Yo go pa we le ta le go holo tata yo go no botlo ke sempe go. Go na ma ja le fa go no ma ja se me sempe ba. Go no ga la ke le la tata to ja no go no go tse ke le la polo go go ka so tswane. Go no ga lo sa ma hulo ga ma tala me gente. Go no mo na de a budele go no tswa go iketsetse ntate 606. A budile go bona batho le go khona ma ditshomo. Ntse ke le tale yena le go no dire tele ga di bomo. Ah, ke tla go ga ntse ke na lo yena la di pizza ma ke ntse ke rata ma ja bo go go fola. Ke ntate a di.
0: Ndadi.
1: Ah, ke mo lo na na.
0: Tanye ndadi. Mashuma mabedi ya motsomong a metsotso ka morago ra bobedi ntse re letile thojane. Re ntse re letile ka lerato le ka makgethe ntse re letile.

0: letwe.
1: Ka ratwa le ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa khong. O phela ya ndate tso sa mali.
0: Ke a phela no phela kwa.
1: Ke tsena ro mahala. Ke popa le tatojane.
0: Le tatojane ndate.
1: Ke le talenta te. Dine la mogana sa se se. Mokgono tso a iketsetse, mme ngwana na o fela. Ate bo kgopa o isetse motho molemo. Ntate 606. Ntate mme a Matla Makgabane. Ntate Kgale Maria Hosele. Ntate banana ba ipatile. Ntate Poga Dinyakane Melala. Mme Mphemphe ya lapisa Molekane, motho mokgono jwa santse ya hae. Mme ya kgosa o ba le letato jana. Ntate ntsa o bolaa e le kgope. Ntate mogolo tau e tshega. Ka lebitso ke ntate sa bogweng se ga thasinyamentse ke le thuteng mona. Ka leboga.
0: Dade.

0: Khayelitwe.
1: Ngiyabonga.
0: Kawvela.
1: Ngizobona zakhuphela nepitaba yemthwali.
0: Dadu.
1: Kuba regiza dadu muri muko walda toyala tawuke kabu.
0: Yewa. Ke magetse na batho ba ile kae bana. A thike na kwa rekisa kwa le batho ba bana le thoba.
1: Ke na kwa rekisa
0: le thoba. Ke magetse ke batho ba bana ba ile kae batho ba bana ba ile kae. Hey bana rekisa tate. Awa. Go tla o rekisa tate. Hey ye bana. Batho ba ke bana batho ba. Ke bana batho bana a letwe
1: o go dira ma
0: ka o vela
1: o ja ba ga go mola le tsoma
0: ke ke zanda di
1: ke go ga di ya da la le tsoma ke ke ke ja ma ha te ga se ma ba nda ba thula di tsanya go go di ja di mo ri ja di tsala ga ma se ga ya u di mo pe fa ga ne tapo a bu di gani ya di fa ga yo tsawa ba ga di tera go bi si pa fa no mo ha o le tho go bi go bi e fa no go bo na no ne go bi di mo ya tsalo di jwa ga mo ja ja u di mo pri fa ga ga pa a u da mera di fa ga a wa ga ga ba ja u di ro ga a u di ro ga na da di zo ma ja la wa na di zo ma ni
0: o non zo ile ga
1: ja la wa na di zo ma ni
0: o non zo ile ga ya ga ga ke signal na kwa ke sa u lu ji
1: a ze ile di wa di zo ma ni
0: o non pa ipatela nna
1: e anda
0: e ya bona
1: da yi da di
0: Ehi, che avono, ah, ah, non so le sio, mona. E allora, ah, che tavo le sio. Se che le tempe, che tavo le sio. Ora, lo vaga, che le fini. Ah, che razzo, ah, che razzo, va, fela uccullo, va, uccullo, ah. Se che le tempe, mona. Hei, van. Ma c'è un po' di mezzo, tu camera, rap, rap. Reggisante, reggisante.

re a leboga ka ditaba tseo tsa booki, mme re ntse re le kwanong ho tla le tlamella le ho di sedila hobane leeto la bophelo le moepa. Mme ha o le jwalo, re re Modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona, ke mothusi ya fumanehang matshwenyong a rona ohle. Ke kopa jwale ka boikokobetso morena wa sehloho wa Bothabothe, morena re tshedisitswe Mopedi, ho tla fana ka matshediso. Bend.

Ke mpa ke re tsara ba se di tsere ntsiri la go di kurutinya ona tsara tsa mo tsere lana.

DJ Les. Mabere sa masaro so to ho di mahloho ra ke ya buraro re santsane re fetela ka mane ka ho tshidi chakela makaja a re feditaba tsena tsa hora ya buraro re tsebo khutlela ka mane ka botha botha ditaba.

Tabo e tshwara. Ha ke tsene wena ho sona la bu di mpoe montle le nana. Ka pa ke chaise. Ho sona le mo. Ke chaise na. Oh. Silete. A go shape ma jita ka ntwa bona mona. Eh ba ketele. Khetse ba ba mona. Le rona sale le. Hai bo le genna. Let's go.

0: Astrosim zu, als die dritte Tour.
1: Ja, ke tla rata hore papa presentation ena ebile ke a leboa ho le bontsha ho mpontsha lerato ka lebitso che stage name sa ka ke Baera ebile ke presenta the label kapo brand bo bitswang le hippie ke le face ya lona ke le hippie dog I appreciate it.

Jehova o nnile wa ba setshabelo sa rona melokong le melokong. Dithaba di so hlahe o iso bopele fatshe le dintho tsohle. E ho tloha bo sa hlaheng ho

ditsela tsa hao morena di phahame re le batho re a sitwa ho ditlwaelo. Ha re a sitwa le hona ho ka di utlwisi. Ke mo re a sitwa le hona ho dumela. Ha re utlwisisi hore na hobaneng ha monwana wa hao o ile wa supa nku ya sakane. Re ipotsa dipotso re re morena na o no bona mahlomola. Owa awa sia morena na o no bone gore na bosiko ba gae bo tla sia segeo se se ka araba a re bona betampelo gobane ke tlotse lefatshe.

Re metse sonyane e mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng jwale a re foletse hora ena ya leshume. Re tlo fihla mane mo go tlo nka lenaneo la re hlasela thota e se le ha re ya mane hore nyane ya leshume le metso e mmedi. Re tlo fihla mono lenaneong la re hlasela thota ka hora ya leshume le motso o mong.

re yo thola sesotho se tholo dinare special nomoro ke ya bone di mai ja tsela.

Lila ke alo le shumile nan le metsi mika e supile fela ga hore nyane. Ya pile. Ha letho. Ha letho. Hebe. Ke nka motho go lotho. Ha letho.

0: Hai lift.
1: Ka la ga do le ga magete.
0: Ka o fele.
1: Ga tshaba na sa phone.
0: Nda.
1: Me la nda de ga le di le tsa bo go ya tlo.
0: Go tsonta te.
1: O zo te la handle mo logo.
0: Ka ne di ke sa phela nka utlwa we. Hey wa ma ku.
1: Ke go ba fe di ra ya tsiso.
0: Nda.
1: Ke kopa sebisa maile a boroko porofenseng ena masebe ditoropong. Ka la leshome le metso e robedi tulo e teng tlasa sefate. Botlhe maile a boroko a porofense ena masebe ba iponagatse. Ke boetse ke hlaga mona ke sebisa maile a boroko otlhe. Ke a kgolwa ke ile go a hlaelela mona gore ke na le mafu a mabedi. Ke le fula khaizidi yaka le le fula mokadi waka ya le ke zo divisi na na kwa esa le dingi mo ke yang